fetters are. And no fetters are. And no violet la loi. And no vire caille la la la.